di Dio il sorriso. Ti ho trovata lungo il fiume che suonavi una foglia di fiore.

0: miele rosso, rosso.
1: Ti ho detto dammi quello che vuoi, io quel che posso. Rosa gialla,

l'ho incrociata alla stazione che inseguivi il tuo profumo, presa in trappola da un tailleur